0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: Solo ritmo ed energia. I migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Va bene il caffè, ma certi risvegli funzionano meglio con George Michael a tutto volume. Benvenuti nella Gemini Dance Machine. Stefano Riva qui su Radio.

0: l'atmosfera elegantissima di Everything But The Girl e Missing. E chiudiamo il primo blocco con Greg Keen e Jeopardy.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: Vi ricordate quando bastavano due tastiere, una drum machine e un ritornello giusto per incendiare una pista? Ecco, fine anni 80, inizi anni 90 in pratica. Adesso spazio a FBI Project con Rich in Paradise, poi Hazel Dean, regina dell'Eurobeat britannica con They Say It's Gonna Rain e infine una firma italianissima della dance, Fargetta con Music.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Germany.
1: Gemini Dance Machine.
2: Stefano Riva con voi, si continua su Radio Gemini con la Dance Machine. Keep Sway, The Honey Thief.

0: My Own esplose davvero dopo il remix dance del 1993. E infine i mitici Hot Chocolate con You Sexy Thing, che ancora oggi compare in una quantità infinita di film e pubblicità.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Night Dance Machine.
1: Quarto blocco per noi nella Gemini Dance Machine. Ritorna anche Gala con Freed from Desire, Huey Lewis e

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultima corsa musicale prima dei saluti, in deep con Last Night a DJ Saved My Life, praticamente un inno dedicato a tutti i DJ del pianeta. Poi Ice MC con Think About The Way e chiudiamo con gli australiani e Original Sin.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine, ingranaggi sonori alla massima potenza.
1: You might know of the original sin.

0: Dance Machine.
1: E anche oggi abbiamo fatto un bel viaggetto nella musica dei ricordi. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me qui su Radio Gemini. Da Stefano Riva è davvero tutto, ma solo per oggi, eh. Domani nuova corsa della Gemini Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Gemini. Gemini One, the big one.
6: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Germany.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
0: Gemini.
5: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone

0: avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per il funerale di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono poi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 4 Brescia-Padova per anticipare che a partire dalle 22 di oggi, giovedì 10 settembre, fino alle 5 di domani, venerdì 11, resterà chiuso il tratto autostradale tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Inoltre, sempre questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, a più tardi. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: dolce biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
1: Beh, risveglio oggi.
2: Sì,
1: tanta roba, ragazzi. Oggi buongiorno a tutti. Intanto buongiorno alla Fabi.
2: Buongiorno Andrea.
1: Abbiamo questa temperatura che dà un po' fastidio.
2: A me sì. Perché ho già le scarpe chiuse e non mi piace. E stamattina ho messo anche qualcosina perché ho messo il nasino fuori.
1: Hai detto
2: prima di ammalarci.
1: Io sono uscito e tac, colpo della strega subito.
2: Ecco, vedi.
1: La schiena pezzi.
2: E quindi anche per voi, se dovete uscire presto, magari vi state così concedendo il caffettino prima di entrare in auto, copritevi un attimino, portatevi l'ombrello. Tra l'altro questa mattina è il 10 di settembre, l'ho notato, perché nel tragitto a casa, lavoro, nei vari punti dove si ferma l'autobus, pullulava di ragazzetti. Che non so a quest'ora dove
1: vanno. Dove stanno andando questi ragazzini?
2: Presto, ok, che se uno deve cambiare due autobus, per carità, ci sta.
1: Quindi oggi

0: Navigazione dice Sandro nel messaggio: siamo un'ora indietro rispetto a voi, ma questo non ci impedisce di salutarvi con affetto. Ciao ragazzi, buon proseguimento di questa crociera. Buongiorno, un saluto anche ad Andrea dell'edicola di Mellaredo. Rabbrividiamo, scrive Luca, che ci dai buongiorno, e poi c'è anche il motivatore.
1: Sentiamo un po'.
2: Buongiorno! Giovedì 10 settembre 2026, sì. San Nicola da Tolentino. E ricordate, come diceva l'aforista Luna del Grande, dovete amare la vita anche quando si tinge di grigio. È lì che si dimostra la forza, ma soprattutto la grandezza. Ciao!

0: animale che non ho, e quindi oggi questo piccolo colpetto di strega che ti dà un po' fastidio,
1: un po' tanto. Saluto Marco, buongiorno. Buongiorno anche a Barbara. Poi mi sembra di sentire quel profumino buono buono quando si deve infornare qualcosa, tipo delle focaccine con cipolla, mi sembra di vederne una rosse col pomodoro, e poi con pomodorini e taggiasche. Vorrei essere a casa della Fede. Io
0: vorrei fare l'operaio in questo momento, visto che sono tutte cose che verranno,
1: che bello,
0: date agli operai.
1: Che bel pensiero. Sono la

0: fatto queste cose in modo tale che poi l'operaio che ha sporcato durante il lavoro poi ci pensa lui a pulire. Dici no?
1: Proprio. No, dipende. Cioè il grosso sicuramente. Però sai quando uno fa i lavori che tipo il battiscopa.
0: Sì, che c'è quella polverina.

0: Buongiorno amici di Radio Gemini, come previsto purtroppo il rovescio della medaglia di questo respiro fresco sono i danni causati dal maltempo. Questa mattina purtroppo prima dell'alba nubifragi hanno colpito la costa veneziana da Cavallino passando per Jesolo fino a Caorle e Bibione. Sono stati segnalati diversi allagamenti, purtroppo anche casa mia, ahimè, ma andiamo avanti. Previsioni del tempo che però non promettono nulla di buono, anche oggi piogge soprattutto nella seconda parte del giorno. Domani miglioramento che sarà poi più convinto tra sabato e domenica. Massima attenzione quindi oggi anche sulle strade per possibili improvvisi nubifragi. Temperature in calo perché arriverà anche vento da nord-est tra Friuli e Costa Veneta. Comunque, buona giornata a tutti.
1: Grazie al nostro Meteo Clari. Cioè,
2: sempre essere positivo, buona giornata a tutti, mi raccomando.
1: Giusto e corretto.
2: Corretto. Pausa caffè? Sì. Che dici? Allora, Junior Senior, intanto questo è Move Your Feet.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: salutiamo Paolo di Monza che ci dà il buongiorno e ci manda anche una bella vignetta. È stato bravissimo a confezionarla.
1: Stai facendo il check giusto? O stai solo checkando i dischi? Fabi, sto facendo l'ultimo, check audio. Credo che questo vinile sia fuori fase.
0: Ringrazio per avermi fatto bella. Gli occhi azzurri addirittura. Bello, comunque Paolo ti ringraziamo. Poi magari lo condividiamo anche sui nostri canali social. A proposito, se utilizzate Facebook ed Instagram potete come sempre approfittare per, anche TikTok, approfittare per collegarvi con Radio Gemini. Cercateci, mettete un mi piace oppure un segui per entrare a far parte così del nostro mondo virtuale.
1: The Midnight Moscow, un po' di italo disco, spinto però in unica direzione, quella russa, perché hanno tentato di cantarlo in russo. Non
0: è difficile.
1: Mica tanto convinti. Comunque, Tavarish Gorbachev.

0: Zucchero su Radio Gemini.
1: Ancora buongiorno geminiani in questo giovedì 10 di settembre. Molti stanno per ricominciare un nuovo anno scolastico.
0: Sì.

0: sa un po' come siamo messi, mamma mia, vabbè, speriamo che sia un buon anno per tutti quanti, dai. Ricordiamo il numero, check?
1: 351-678-6611, il numero di WhatsApp di Radio Gemini.
0: Qui potete inviare i vostri messaggi, i vostri saluti.
1: A posto, possiamo andare? Sì? Arrivano gli Spandau Ballet. Ci sei?
0: Io sono pronta, sto aspettando te.
1: Malissimo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Per il traffico intenso si registrano code nei pressi della barriera di Trieste Rizer in direzione Trieste e sempre verso Trieste si viaggia in coda fra San Donato di Piave e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana, ancora una volta in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare che fra le 21:30 alle 5:30 questa notte e nelle notti di venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita verso Milano di Mirano Dollo, questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini One, The Big One.

0: questa biondona, ragazzi, bella rocchettara, eh?
1: Alle 8:14, in questo preciso istante, ancora buon giovedì. C'è Luca che dice: ma c'è, che sei ceccato? Beh, oggi non possiamo fare di
0: oggi
1: ogni.
0: Potete fare, sì, quello che volete, proprio.
1: Allora, invece, prima abbiamo parlato dei ragazzi che oggi tornano a scuola, ma tornano a scuola anche maestri, professori, sì, insegnanti e tutto quello che ci va dietro, no?

0: che lavorano per la scuola.
1: Operatore, non lo so,
0: non me lo ricordo. Comunque, a proposito di questo, c'è Renata.
2: Ciao a tutti, sono la maestra Renata, sto andando a scuola. Auguro un buon inizio d'anno a tutti quanti, perché noi maestre diciamo buon anno a settembre.
1: È vero.
2: E niente, sono tanto triste.
0: Vedi che non sono tristi solo i ragazzi, gli unici felici sono,
1: sì,
0: i genitori,
1: sì,
0: oggi.
1: Ma esatto, attenzione, cioè, allora i ragazzi sono tristi per, sì, un motivo, ok, che hanno passato delle belle feste e cominciano adesso a studiare. I professori sono tristi perché da oggi fino alla fine dell'anno scolastico, sai quanto stress che accumulano, eh? È una cosa incredibile. Va bene.
0: Allora, forza Renata!
1: Forza Renata, forza! Allora, invece volevo ricordarvi una cosa, che più tardi ci sarà un'intervista ad un personaggio, insomma, abbastanza famoso, devo dire, che ci parlerà di un evento che ci sarà qui a Padova a breve. Quindi dopo le 8:30 ci collegheremo con lui, ma non diciamo nulla adesso.
0: No, no, intanto però, visto che poi lasceremo spazio a questa bella intervista,
1: sì,
0: che sentiremo in diretta, se volete potete iniziare a inviare i vostri messaggi.
1: Sì, esatto, quindi 351-678-6611. Oggi anticipiamo un po' il Gemini Box, quindi
0: solo per ricordarlo,
1: solo per ricordarlo. No, sempre alle 9. Quindi se volete già prenotare la vostra canzone, fatelo
0: pure, un messaggino di testo, una nota vocale, solo WhatsApp, e mi raccomando

0: zone deserte, mi sa che oggi come oggi, forse i tempi di Raput,
1: forse.
0: Adesso 2 chilometri di spiaggia deserti, dove c'è solo il capanno dei pescatori.
1: Beh, in Grecia sicuro no. Ormai c'è talmente tanto turismo.
0: Forse puoi trovare la barca dei pescatori dove magari...
1: Sicuro.

0: No.
1: Cioè, ormai anche Madonna non ha festeggiato in Italia quest'anno, ma in Grecia.
0: Vedi?
1: Perché Madonna? Perché? Non dovevi?
0: Perché salutiamo... adesso ci sono i pescatori greci.
1: L'isola deserta. Salutiamo Albi.
0: Ciao,
1: poi
0: Albi.
1: Salutiamo anche un ascoltatore che si chiama Franco, che richiedeva una canzone del

0: dal 2010 in poi non c'è nulla, ragazzi, no. Non c'ho nulla a disposizione, quindi insomma cercate di rimanere nel range di Radio Jazz.
1: Ce ne sono.
0: Mamma mia.
1: Quindi se volete prenotare la vostra canzone per i Gemini Box di oggi dal 9 alle 10 potete farlo.
0: Certo, quindi 351 678 6611.
1: Sono messaggi WhatsApp, questo numero, anche vocali che a noi piacciono sempre in modo particolare, firmatevi.
0: Mi raccomando. Arrivano i The Corrs adesso e pronti a correre con Breathless.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Spot.
7: Laura, dove vuoi andare a cena?
8: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
9: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignase.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Passati pochi minuti dalle ore 8:30, adesso dobbiamo parlare necessariamente di un evento molto importante che ci sarà a Padova il 18, 19 e 20 di settembre, ovvero il Festival della Consapevolezza. E con noi ne parlerà Andrea Salvetti, che è qui con noi ospite. Buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Festival della Consapevolezza, ormai è da qualche anno che viene organizzato. Cosa parla questo festival?
1: Allora, questo festival, che nasce nel 2022, è un festival che vuole portare il pensiero, elevarlo sopra le divisioni che a volte, e spesso succede soprattutto negli ultimi tempi, dividono appunto la società, cioè cercare di elevare il pensiero sopra ciò che ci divide come genere umano e portarlo su ciò che ci unisce. Questo è il centro del festival, l'idea, il nucleo iniziale.
0: E ci sono degli ospiti anche importanti, no?
1: Beh, quest'anno, insomma, ogni anno noi cerchiamo di invitare ospiti che possano apportare un po' di questo pensiero positivo, ma insomma, ogni anno si cresce. E per esempio quest'anno abbiamo l'onore incredibile di avere una serie di ospiti come Federico Faggin, il grande scienziato che ha inventato il microchip e ha inventato anche il touchpad, cioè lo schermo dei telefonini. Credo che qualcuno disse che la Silicon Valley non esisterebbe senza Federico Faggin, perché fu lui a inventare il primo microchip in silicio, cioè è per quello che si chiama Silicon Valley. E il 4004FF sta per Federico Faggin, fu l'inventore che poi ci consente di avere i nostri computer, le cose. Altri ospiti, vuoi qualche altro nome?
0: Sì, certo.
1: Bernard Rouche, nostro amico che vive a Padova, un francese che vive a Padova, che è un grande divulgatore di materia spirituale, ma lui ha tre lauree nell'ambito scientifico.
0: Poche,
1: esatto. Anche io ogni volta che ne parliamo dico: ma come hai fatto a prenderti tre lauree? Però è di formazione un ingegnere aerospaziale. Poi Eugenio Dario Sepe, psicologo, punto di riferimento del mondo dell'autismo, e insomma io farò una tavola rotonda, la condurrò io, speriamo di essere all'altezza di questi quattro grandi pensatori. Alla mattina, per esempio, del sabato ci sarà Prospettive, pensa, nella Torre degli Anziani, andremo a vedere Padova dall'alto con un'idea che non vi svelo, ma fantastica. E poi l'evento clou di sabato sarà Federico Faggin, Palazzo della Ragione, alle 20:45 Federico Faggin farà una one man stand, una conferenza meravigliosa su ciò che lui tratta, cioè il libero arbitrio e la coscienza, ma visti da uno scienziato. Qui è la scienza che incontra l'umanesimo, quindi è una cosa bellissima, direi quasi unica, anche perché abbiamo preparato tutto un programma per questa conferenza che è eccezionale. E poi la domenica è piena di eventi, meditazione sempre al mattino dalle 9 alle 12 a Palazzo Moroni, sempre Prospettive come il giorno prima, sempre dalla Torre degli Anziani. Poi c'è un book corner. Uh-huh. Un book corner in cui alcuni scrittori importanti e ovviamente di indole, diciamo, spirituale o che fanno ricerca nell'ambito della psicologia profonda, ne cito uno fra tutti, Marco Franzoso, padovano, è un caro amico oltre che uno scrittore di grande successo e da cui hanno tratto quasi ogni libro, credo tutti i libri che lui ha scritto sono poi stati tradotti in film anche per Hollywood, e quindi insomma si può dire che avremo l'onore di ospitarlo. Il tutto in questo caso, ma anche in altri momenti, per esempio i pomeriggi del sabato, sono presentati da Michela Belisario, che è una giornalista del gruppo Corriere della Sera, Io Donna. E poi ci sono dei workshop esperienziali per imparare delle cose, per portarsi a casa anche delle tecniche di meditazione, di diciamo evolutive in generale. E alla fine l'evento, se vuoi, uno degli eventi clou, The Call, la chiamata.
0: Guarda, facciamo una cosa, perché sennò stiamo dando troppe notizie. Allora, facciamo partire un disco adesso e poi parliamo dell'evento clou. Ci sei? D'accordo?
1: Con molto piacere.
0: A tra poco.
1: A tra poco.
2: You are listening to Radio Gemini.

0: Rieccoci tornati con Andrea Salvetti, parliamo di questo grande evento che vi ricordo sarà in quel di Padova il 18, 19 e 20 di settembre, ovvero il Festival della Consapevolezza, che terminerà con una cosa molto grande, molto bella, giusto Andrea?
1: Sì, terminerà con una cosa bellissima che è stata ideata dai miei due soci, Miri De Bollezan e Christian Gandini, il nostro regista, Miri della nostra produttrice, che sono veramente l'anima del festival. E c'è questa serata The Call, che è al Teatro Verdi, che è davvero una chicca, presentato da Daniele Bossari, protagonista Enrico Ruggeri, ma non sarà il solito concerto. Sì, Enrico Ruggeri, un grandissimo testimone dei nostri tempi, lui è un po' un artista che si è messo un po', secondo me, al servizio dell'umanità o al servizio del pensiero libero, no? Sì. All'interno della serata ci sarà l'idea di The Call è l'idea di un artista che spoglia la sua anima e racconta quel momento magico che è il momento dell'ispirazione, il momento in cui sente l'urgenza di raccontare qualcosa che valga la pena di essere raccontato. E ovviamente con Enrico noi non faremo solo i suoi successi, insomma tutti si aspettano Contessa, lui ha lavorato insomma con gli Champagne, Molotov, i Decibel nel 1980, sì. Quando lanciò Contessa, forse è stato uno dei brani che lo ha iscritto nella storia della musica, ma poi lui ha fatto 40 album nella sua vita, quindi
0: non pochi.
1: Però ascolteremo anche un brano che a me piace molto, che si chiama Il lavaggio del cervello, una canzone del 1978, e potrebbe essere anche stata scritta oggi coi Decibel. Quell'edizione di Sanremo, pensa, fu organizzata da mio padre Vittorio Salvetti. Sì, e ti dico un'altra chicca, presentata da Maria Giovanna Elmi, Stefania Casini e, pensa te, Beppe Grillo, quando ancora era un comico e un presentatore.
0: Senti Andrea, ma The Call si fermerà solo a questa edizione o ci sarà un proseguo di questo programma, chiamiamolo così?
1: No, noi vogliamo farlo, anzi assolutamente, noi vogliamo che The Call prenda vita come vita propria e quindi che abbia un suo percorso. Non svelo ancora niente sui tempi e le modalità, ma secondo noi The Call è un pezzo importante, diciamo, non solo di questo festival, perché è l'evento finale, l'evento che vuoi clou, ma è anche importante a un certo punto, soprattutto oggi dove, come sappiamo, la musica viene decisa a volte da degli algoritmi fortunati per alcuni artisti. In qualche maniera si può dire che in certi momenti, sebbene ci sia ancora della grandissima musica, ma in certi momenti sembra che a volte vengano creati brani usa e getta. Leggevo che su Spotify il 25-30% della nuova produzione è fatto con intelligenza artificiale. Voglio ricordare invece il nostro tema dell'anno, che è il potere del fare, ogni gesto crea evoluzione, e tutto il festival ruoterà intorno a questi due concetti. Sarà presentato da Daniele Bossari, lo conosciamo, è un tuo collega di Radio DJ, ma in realtà ha una storia che parte anche, insomma, o almeno ha toccato in più riprese il Festival Bar, certo. Ma è anche, insieme a Ruggeri, è stato uno dei protagonisti del programma Mistero, che fu un programma di Italia 1 che ebbe tanto successo, te lo ricordi?
0: Sì, ricordo, è vero, benissimo.
1: Era bellissimo. E quindi insomma io credo che sarà un'edizione densa, bellissima. Fagin, Lama Michel, Marcello Foa, Ruggeri, insomma, e tutti gli altri. Io credo che non si possa, ci sarà il direttore, il fondatore di Banca Etica, Fabio Salvato, che verrà a parlare della finanza etica, di soldi ed evoluzione in qualche maniera. Io sono orgogliosissimo di questa edizione, come lo ero delle altre, ma forse questa volta abbiamo fatto un passo in più, uno scalino verso l'alto.
0: Perfetto, allora ricordiamo 18, 19, 20 settembre, Festival della Consapevolezza. Ci sarà lui, Andrea Salvetti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
0: Spot.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente in direzione Venezia fra la barriera di Trieste, l'Isert e Re di Puglia. Code anche in direzione opposta lungo lo stesso tratto a causa del traffico sostenuto. Un secondo incidente provoca code in direzione Venezia tra il bivio con la 34 Villesse Gorizia e Palmanova. Segnaliamo che è avvenuto un altro incidente sulla carreggiata verso Trieste nei pressi del bivio con la 23. Al momento in questo caso non si registrano disagi. Code per traffico intenso sono segnalate sempre sulla Venezia-Trieste in direzione Trieste fra San Donà di Piave e Cessalto. Si viaggia inoltre rallentati sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio con la 4 e Udine Sud. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Mestre per segnalare rallentamenti dovuti al traffico intenso sia verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana che verso Padova fra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Inoltre raccomandiamo attenzione per forti temporali sparsi sul territorio. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix

più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano FIASO dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35, la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport, sulla distanza di 10 km.

0: Genesis con Silver Rainbow in apertura di questo Gemini Box.
1: E così abbiamo accontentato anche l'amico Igor, che al 351-678-6611 ha inviato la sua richiesta. C'è molto spazio fino alle 10.
0: Oggi sì, quindi potete approfittarne, potete richiedere la vostra canzone. E il range, lo sapete, è sempre quello dagli anni 70 al 2010 massimo, questo è il range. Non fatemi impolverare troppo, grazie.
1: E poi solo messaggi WhatsApp, mi raccomando, ci piacerebbe ricevere anche dei vocali, altrimenti messaggi di testo, firmatevi.
0: Mi raccomando. Allora, chi c'è adesso?
1: Andiamo ad accontentare l'amica Katia, che come sempre è brava, perché lei ci lascia un bel
0: po' di scelta.
1: E poi accontenteremo anche Alberta.
0: Quindi The Cults con Rain, beh, fatalità ci sta. E poi Robert Miles con 101.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, per il Gemini Box. Mi piacerebbe sentire una canzone dei Cure dal titolo Friday I'm in Love. Grazie e un abbraccio da Cristiano. Ciao ciao.

0: Family Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Alberta e complimenti per tutta la bella musica che mettete. Mi piacerebbe ascoltare Karma Police dei Radiohead. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Gemini.
2: Radio Gemini. Spot.
3: Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: con The Gold Bug.
1: E salutiamo così anche l'amico Michele di Adria che l'ha richiesto. Abbiamo spazio per due altre, non di più.
0: Non di più.
1: Quindi se siete veloci a inviare il vostro messaggio con la richiesta, ci si prova.
0: Sì. 351 678 6611.
1: Firmate i messaggi, mi raccomando. Stiamo per accontentare anche l'amica Martina. E a seguire andremo dalle parti di Treviso, dove c'è Alberto che voleva ascoltare una canzone. No, non ci hai fatto impolverare, strano, ma
0: no,
1: vero?
0: No. In sequenza Gino Soccio con Try It Out e poi Diego con Walk

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Andrea, ciao a tutti i geminiani. Avrei voglia di sentire, se possibile, delle Jackson Sisters, I Believe in Miracle, del 1976.

0: mini box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao, sono Nicola, Monza Briganza. È un po' che non faccio una richiesta e quindi oggi volevo chiedere una canzone un po' vecchiotta e spero di non far rimproverare il check. E volevo chiedere Future Woman dei Rockets. Grazie, buona giornata. Anche oggi bella fresca e meglio così, dai, anche se piove. Ciao, buona giornata.

Mini Box. Questa è la

0: fa. E Giuliano Palma sicuramente, sì, abbiamo cantato grazie anche a Max che ha richiesto questa canzone.
1: Ciao,
0: scrive
1: Max:
0: visto che sono già ben due giorni, che brutto tempo, magari questa può aiutare, io spero.
1: Speriamo, e poi dico da domani, dai.
0: Sì, comunque già rispetto a ieri,
1: sì,
0: cielo...
1: sì, sì, ieri guarda che sono partito,
0: sì,
1: che tu hai detto ma piove, no, non piove. Sono entrato in macchina

0: il disastro, perché poi quando piove succede sempre che ci sono dei problemini tecnici, diciamo così. Allora siamo arrivati, caro Cech, ai saluti. È arrivato il momento di chiudere anche il nostro Gemini Box e Breakfast di questo giovedì, ma tra poco...
1: Tra poco senti qua come fa DJ Sansone a tenervi compagnia con la sua musica.
0: E poi tutti gli altri, insomma, successi, certo, che Radio Gemini vi propone 24 ore su 24. Potete ascoltare dell'ottima musica. Noi torniamo domani mattina alle 7. Dalla Fabi
1: e dal Check
0: è tutto.
1: Ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
9: Aspetta un attimo.
8: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia in coda per incidente fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Un secondo incidente provoca code verso Trieste nei pressi del bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. E invece il traffico intenso a provocare code verso Venezia tra il bivio con la A34 e Palmanova e in direzione Trieste tra il bivio con la A34 e la barriera di Trieste. Est-Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori nel tratto compreso tra il bivio con la 4 e Venezia Est in direzione Milano con chiusura della corsia di marcia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

a Udine. Dal 18 al 20 settembre torna la 26esima Maratonina Città di Udine con un ricco programma. Venerdì 18 alle 18.30 salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19 spazio ai più piccoli, alle 16 mini run Conad, a seguire la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20 la Maratonina Internazionale Città di Udine con il primo campionato italiano Fiaso dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

week.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si viaggia in coda verso Trieste fra Palmanova e la barriera di Trieste-Lizard. Sempre verso Trieste si viaggia in coda per il traffico intenso nei pressi dell'innesto con la A23 per chi viaggia in direzione Tarvisio. Traffico rallentato anche in direzione Venezia fra Palmanova e il Bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che proprio la 4 Brescia-Padova resterà chiusa questa notte fra le 22 e le 5 in direzione Venezia. Tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, nella stessa fascia oraria, resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Sempre questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Laura, dove vuoi andare a cena?
9: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
10: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, A Touch of Class, Around the World.

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits. Molto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Trieste fra Palmanova e Redipuglia e fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Rallentamenti verso Trieste si registrano fra Cessalto e San Stino di Livenza, mentre verso Venezia si viaggia a rilento fra la Tisana e San Donà di Piave. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, per quanto riguarda la 57 tangenziale di Mestre, che fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: abbonato su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini. Radio
2: Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Massimo.
1: Spot.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Spot.
4: Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. Siamo tornati.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

giornata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti. Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si viaggia rallentati per traffico intenso verso Tarvisio tra il bivio con la 4 e Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste, sempre il traffico intenso a provocare code verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova Tarvisio. Le code proseguono poi in ingresso proprio sulla 23 in direzione Tarvisio. Si viaggia inoltre rallentati verso Trieste tra Palmanova e il bivio con la 34. In questo caso si registrano rallentamenti di mezzi pesanti, code infine sono segnalate nei pressi della barriera di Trieste-Isert in entrambe le direzioni di marcia. Parliamo quindi della 4 Brescia-Padova per ricordare nuovamente che questa notte nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest verso Venezia. Ricordiamo infine agli ascoltatori che a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando per tenervi informati sulla situazione viabilistica da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Laura, dove vuoi andare a cena?
1: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
2: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

2 a mezzanotte il weekend ha un altro ritmo. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cesalto, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 e in emissione sull'A23 per chi prosegue verso Tarvisio. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia, tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano e si verificano code in uscita Brescia-Est per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
0: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte! Si parte! Si parte! I believe it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Gemini. Radio Gemini.
1: Spot.
2: Laura, dove vuoi andare a cena?
3: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
0: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia-Est per entrambe le provenienze e in uscita allo svincolo di Peschiera sempre per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si procede in colonnati tra Meolo Roncade e Cesalto verso Trieste e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.
3: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One. Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution.

Gemini, Revolution. Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla

0: Con code tra il bivio per la 22 e Soave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnati per ostruzioni sulla carreggiata in direzione Trieste. Tra Cessalto e Porto Gruaro, code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia si verificano code per lavori tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

0: Iniziamo gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gemini. Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Gemini.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Va bene il caffè, ma certi risvegli funzionano meglio con George Michael a tutto volume. Benvenuti nella Gemini Dance Machine. Stefano Riva qui su Radio Gemini. Oggi si parte subito forte con I Want Your Sex,

0: Gemini Dance Machine.
1: Vi ricordate quando bastavano due tastiere, una drum machine e un ritornello giusto per incendiare una pista? Ecco, fine anni 80, inizi anni 90 in pratica. Adesso spazio a FBI Project con Rich in Paradise, poi Hazel Dean, regina dell'Eurobeat britannica con They Say It's Gonna Rain e infine una firma italianissima della dance, Fargetta con Music.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Gemini.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: esplose davvero dopo il remix dance del 1993. E infine i mitici Hot Chocolate con You Sexy Thing, che ancora oggi compare in una quantità infinita di film e pubblicità.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Quarto blocco per noi nella Gemini Dance Machine. Ritorna anche Gala con Freed from Desire, Huey Lewis e The News,

0: pianeta, poi Ice MC con Think About The Way e chiudiamo con gli australiani e Original Sin.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.
3: You might

0: Gemini Dance Machine.
1: E anche oggi abbiamo fatto un bel viaggetto nella musica dei ricordi. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me qui su Radio Gemini. Da Stefano Riva è davvero tutto, ma solo per oggi, eh. Domani nuova corsa della Gemini Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni d'oggi.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa di forti temporali, si verificano code a tratti tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrambi i sensi di marcia e incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Per traffico intenso segnaliamo code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed Il Bivio per la 27 Mestre Belluno, mentre verso Padova code tra Miranese e Marghera. Traffico intenso anche sulla Brescia-Padova, si verificano per questo rallentamenti tra Soave e Grisignano in entrambe le direzioni, rallentamenti con code tra Il Bivio per la A22 del Brennero e Sir

0: Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
3: Laura, dove vuoi andare a cena?
4: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
5: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignase.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: musica concentrato in 60 minuti, dove però potete richiedere anche la vostra canzone preferita, importante che sia una hit, al 351 678 6611, e magari dir la vostra su tutte le notizie che ritroveremo da qui alle 19, perché parliamo di musica, quella che ha fatto la storia, con curiosità.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

Bellissima. Era il 1963, questa sicuramente è una delle hit del passato che ancora continuiamo a cantare. Volete una curiosità? Il mitico riff AA di introduzione, che sembra un verso un po' strano, in realtà è nato totalmente per caso. Infatti durante le registrazioni i coristi non riuscivano a

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One. Hit Parade Stories.
2: Senti che sound.

0: che di questa canzone, che pensate fu scartata sia dal Festival di Sanremo che da Un Disco per l'Estate, perché considerata poco commerciale ed elettronicamente troppo complessa per quell'epoca. La casa discografica infatti non voleva rischiare troppo. Fidenco insistette per pubblicarla comunque e il risultato fu il primo singolo nella storia italiana a superare il milione di copie vendute, rimanendo primo in classifica per 14 settimane e soprattutto diventando una delle hit estive più ascoltate, alla faccia di chi non ci credeva.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Sto parlando dell'estate del 1978. Il famosissimo ballo con le braccia che mimano le lettere non è stato inventato dalla band. È successo che durante una puntata di un programma televisivo il pubblico in studio ha iniziato spontaneamente a fare quel movimento durante il ritornello e i Village People, guardandoli dal palco, trovarono l'idea geniale, la copiarono all'istante e la adottarono per i loro concerti, facendola diventare un fenomeno mondiale.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Sto leggendo i vostri messaggi. C'è Jessica che mi scrive: mamma mia ragazzi, quanto ho cantato Boys, Boys, Boys, Summertime Love, la canzone di Sabrina Salerno. Vero, di tormentoni ce ne sono un sacco, di canzoni che sono legate ovviamente a tutte le estate di qualche annetto fa, quindi su questo argomento, come già detto, ne ritorno.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19:02.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini Spot.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Germany. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, partiamo dalla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano, mentre per il maltempo si viaggia a rilento tra la Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio, sempre verso Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale sud di Verona il traffico è rallentato presso l'uscita 5 ZAI Verona Sud in direzione Verona Nord. Sempre per traffico intenso si registrano code anche sulla tangenziale di Mestre verso Padova, tra Miranese e Marghera, e in direzione Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed Il Bivio per la A27 Mestre Belluno. Sul tratto della A23 Palmanova Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, permangono lunghe code per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Radio Gemini.
2: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Spot.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Per lo stesso motivo si verificano rallentamenti anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di stasera alle ore 5 di domani mattina verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest rimarranno chiuse le entrate in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
4: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 2000. 2000. 2000. Da questo momento. Power Beat. Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera dalle 20 alle 22. Solo

0: Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Radio Gemini.
2: Spot.
3: Laura, dove vuoi andare a cena?
4: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
5: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Power Beat, All Time Hits. Ogni sera dalle 20 alle 22 su Radio Gemini.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo i percorsi del nord-est. Vi informiamo che da stanotte e nelle notti di venerdì 11 e sabato 12 settembre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione, con deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Radio Gemini.
1: Radio Gemini. Double.
0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini. The Dance Station. All over the world.
2: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Gemini Mix con Andrea Cecchinato.

0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Gemini. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare.